0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio, con orecchi diversi.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica,
4: Unica Radio, app.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani raga!
2: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Javon, you feel like I should be.

0: cocodrilo.
1: You watch me like a champion.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: dance, we can dance all night.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: App.
12: Questa è Unica Radio.
13: Unica Radio.
14: Unica Radio.
12: La radio universitaria di Cagliari.

0: Cómo se mueve lo hecho, y esos son hechos. Todos tus rapeos son proyectando lo que te gustaría que fueran hechos. Por eso tu palabra no tiene valor, por eso todas tus decisiones son hechas desde el temor. Por eso el principio del tema no te sonaba y semillaque, pero tu novia recordaba el olor. Crucicafo 922-928, visión túnel. Se está gestando algo, no nos quieren ver brillar, pero se está gestando algo. Mecen, yeah. Viene el disco, lo más real que he escrito, viene el disco.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Jerzu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
5: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
4: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 6, 3 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hi, this is Kongs and Jero. And you're listening to our new track, Need a Hit.
2: Unica radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You. Because
2: of you. La città che cambia.
4: Unica Radio.
3: On your favorite station.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
5: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
4: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
7: tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
11: unica,
0: Unica Radio App.
12: Raccontiamo la città che cambia.
13: Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La riforma elettorale legge alla Camera, il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere tutto, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpisce due minibus di linea uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto Zelensky. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi. Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in

Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il traffico scorrevole sulle principali arterie stradali della regione. Con lievi rallentamenti, corrispondenza dei cantieri di riammodernamento della sede stradale,

0: City sulla strada statale 131 Credo Felice, sulla strada statale 131 di Ramazzone Centrale Norese. Pertanto, data anche la leggera pioggia, si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità. Nella mattinata odierna sono presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 Credo Felice e sulla strada statale 131 di Ramazzone Centrale Norese, in provincia di Nuoro. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento la polizia stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio.
1: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
1: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.

Sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
11: Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.
13: Ciao, sono Valerio, sono uno studente di economia e la mia canzone preferita è Rotolando verso sud dei Negrita.
11: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 8:32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM e UILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Raid russo a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari, proteste da parte delle opposizioni. Uniti e compatti a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin, piloti di nuovo in pista alle 9, ora italiana, per le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Let's go.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Teque, teque, teque, teque, teque.
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: Amigo nuevo in un'aria.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
7: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo

0: sguardo per lui era una scelta di fede.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 9:02.
2: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.
3: Twist in My Sobriety.
2: Here on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Lipstick, lover, lover, lover.

0: le 9:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario europeo all'economia ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, senza a provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. Tre portaerei americani arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. Per ora è tutto, più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda Agopar ed Eliana, intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio

Buongiorno Mimmo Moramarco, nuovo appuntamento con la rassegna stampa che ritorna anche in questo 9 ottobre 2026. Buon venerdì a tutti. Maggiori argomenti principali sui maggiori quotidiani come il Corriere della Sera. Si parla della nuova legge elettorale in alto. Sì, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Meloni fa sapere una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta e una truffa, dicono. Rimanendo sempre sul Corriere, i nostri 150 anni, la storia e il futuro, il giornale di tutto il paese. Al centro pagina una foto che arriva dall'Ucraina, attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina, raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, ma anche MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone e Agricol, intesa vede il traguardo nell'articolo di Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi. Inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. Si continua adesso con il Fatto Quotidiano, al centro pagina ancora la legge elettorale, una foto che arriva dalla Camera con tutti i cartelli dell'opposizione. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, scrivono. Lo farà? Si domandano. Il testo mette in imbarazzo il Colle, dicono le opposizioni, i punti pericolanti e i ricorsi. I 500 soldati attaccati nella base, missione o presenza in Arabia, Crosetto smentisce anche la difesa. Sempre sul Fatto Quotidiano, l'uomo di Nordio al CSM, la scrematura, Mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti. Rieco Armageddon su Rovignin, ritorna in Ucraina, Kiev, tavolo con gli Stati Uniti. Dan Iliaf, ex militare, ho lasciato l'IDF perché a Gaza viste le atrocità. Dal Fatto Quotidiano si continua ancora con la rassegna stampa, ancora in primo piano il voto alla Camera, un pieno di bugie sulla verità, gasolio, Meloni, la Schlein con il cartello, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader invece di cercarlo. Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi, scrive Maurizio Belpietro. Poi al centro il tribunale islamico sveglia persino la sinistra, la procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia, AWS si leva il burqa dagli occhi, bisogna vigilare sulle donne, dicono. Anche i renziani sono preoccupati, quante sentenze sono state già emesse. Intanto la Lega chiede di radiare l'avvocato che ha fondato la Camera Musulmana, Fratelli d'Italia dice chi si affida a loro va espulso. Al centro una foto di Arcuri, non ha detto la verità per avere il posto in Treccani. E dalla Spagna Giuliano Zulin, Sanchez sfrutta la morta, ma la sua storia è tutta diversa, Mari Carmen usata, disastro Garlasco con Fabio Amendolara, il PM vietò a Garofano di entrare in casa Poggi. In basso il verdetto della CEDU, i magistrati minorili italiani non controllano i servizi sociali di Alessandro Rico. Arriviamo alla Repubblica, ancora la legge elettorale, scrivono in alto la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, sempre le opposizioni in rivolta, qui vediamo la foto. In più scrivono, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. Ancora i missili russi in basso sui bus, strage di civili, nuova escalation, questo in Ucraina. Poi il caso autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora di Gioacchino Amato. Il tempo o di qua o di là, questo il titolo in alto sul giornale diretto da Daniele Capezzone. Approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader. Al centro c'è questa foto della scheda elettorale e l'editoriale di Daniele Capezzone si intitola Terza Repubblica e sinistra nervosa. Altro articolo di Droedar, Occidente al bivio, antifada nel cuore d'Europa, questo è il jihad francese. Poi il ruggito del leone, parlano del Papa, dopo Gambetti Pioppo si domandano. Nella capitale immobile di Tor Cervara parte la demolizione dell'ecomostro. Conti pubblici, sì dell'Unione Europea alla flessibilità, anche qui sul tempo. Si arriva al Riformista di tutt'altra apertura, al centro deve lasciare l'antimafia, questo sulla foto grande al centro di Scarpinato, il sottosegretario alla giustizia Baldoni Dur.

0: Proprio contro Scarpinato la NM Siciliano e anche il CSM lo attaccano. Il senatore del Movimento 5 Stelle è isolato. Sempre sul Riformista, politica, c'è l'ok definitivo alla legge elettorale. Caos Campolargo, esteri ancora il raid russo. E Claudio Velardi nel suo editoriale Bistosi Stampi, firmato il PM. Così si intitola proprio il suo editoriale nell'edizione di oggi del Riformista, il quotidiano del Sud. Si apre con la sanità, cure sospese, accuse all'atronico. Si parla della regione Basilicata, polemiche dopo la decisione della Puglia di fermare l'assistenza. Da Cifarelli a Schiavo, critiche all'assessore. E in alto, sopralluogo a Matera, Xylella, partito il piano dopo il mandorlo infettato. Cicala fa sapere niente allarmismi. E dall'altro lato, stop al divario digitale. Areawi lancia il progetto La tecnologia laser connette le aree costiere. Nel Metapontino, narcotraffico, 19 condanne, corte d'assise di Potenza, pene per oltre 100 anni, 7 anni all'ex carabiniere Schettino, esclusa l'aggravante mafiosa. Tragedia a Craco, escursione fatale sul quad, chiusa la fase delle indagini. Potenza vittima una professoressa di inglese. Di lato sul quotidiano del Sud.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 9 e 43 minuti.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di testa ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'Italia Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio.
6: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio.
1: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
4: Mua.
1: La città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? This is Matchy and you are listening to my brand new single Coupé featuring Jay Nala on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
12: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Nata a Tolosa ma cresciuta tra Dubai e il Congo, la cantautrice francese da sempre affezionata alla mamma Africa ha esordito nel 2015 con l'album Zanaka, che arriva anche in Italia dopo aver ottenuto un disco di platino in patria. Si presenta al mondo intero con il lancio di questo singolo, con 300.000 copie vendute. Vieni, vieni, vieni bambino mio, ti mostrerò il mondo. Vieni, vieni bambino mio, caccerò i tuoi incubi. Vieni, vieni bambino mio, ti amerò per sempre. Vieni, vieni bambino mio, io non ti lascerò andare. Avete già indovinato, vero? Lei è Jane con Come.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio. Le 10 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Si contano i danni dopo il violento temporale che ha colpito Napoli, con piogge intense, disagio alla circolazione e allagamenti nei punti più vulnerabili della città. Rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento. In salvo una persona bloccata in un sottopasso. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti. Per come sono fatto, per come siamo fatti, lo dico io.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304

0: Ora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente
5: unica,
4: unica,
5: unica,
4: unica radio, app.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Amica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2001.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 11 in punto.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: unica radio, app.
10: Questa è Unica Radio,
11: è Unica Radio,
10: la radio universitaria di Cagliari.

0: ci sta aspettando.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Saint.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 11:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia, ma Pichetto Fratin frena. Maltempo in Italia. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta la Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Domani le qualifiche alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm3 a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km/h. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km/h. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda XADV750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3, accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli, affronta agilmente asfalto esterrato fino a una velocità massima di 170 km/h. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km/h tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti, e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante, anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico. Quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che faccio diciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli, davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante, quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, una ricerca che dia un senso e renda la complessità però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi di quello che è comunque un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva, e quindi anche sono sicura è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza, quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio, quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nella quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il testo di cui stiamo parlando è un altro best mondiale ed è stato pubblicato nel 2013 e ovviamente è diventato subito un successo. In questo caso parliamo di una coppia di voci in featuring, sesso opposto, e di una fama mondiale inimmaginabile. Volevo la fama, ma non la mia faccia sulla copertina di Newsweek. Oh beh, indovina un po', quelli che supplicano non possono essere schizzinosi. Volevo ricevere l'attenzione per la mia musica, volevo essere lasciato solo. Pubblico, scusate tanto, ho sempre desiderato la mia fetta di torta e volevo anche mangiarla. Sono amica del mostro che è sotto il mio letto, va d'accordo con le voci dentro la mia testa. Tu stai cercando di salvarmi, smettila di trattenere il fiato. E tu pensi che io sia pazza? Sì, tu pensi che io sia pazza. Avete già capito, vero? Questa è Monster di Eminem e Rihanna.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nel liceo. Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Maltempo in Italia: nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1: Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, oh yeah!

Ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Le 12 e 42 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5, 7-6.

0: parziali di una partita estremamente equilibrata che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vedi al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'Italia Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota ACI Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Raccontiamo
1: la città che cambia.
2: La città che cambia.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
7: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13:03.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di.
3: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale fatta di circa 70 concerti oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
4: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control, right here with my friends Steven Oakes, Ivaro and Nicky Jam.
0: Unica Radio, raccontando

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in località Petrosino, un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione subita da Davide Jacopini, attore 42enne, colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Continua l'emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi, tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Motori Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. In MotoGP Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Mandalika, Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento, ma scorrevole, sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per riammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Nel pomeriggio odierno sono previsti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 nella provincia di Cagliari. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere, insomma, che poi invece fossero stati inventati, insomma, poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati ussari avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante, anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente quel pubblico. Quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spano, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso. senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante. Quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: We are Vicestone and you are listening to our brand new single called Spiraling featuring KC.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Take a look inside.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
7: Unica Radio.
6: App.
8: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nel quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questo brano, a cui è dedicato il titolo dell'album, è stato pubblicato il 25 luglio 1980. Si tratta del loro disco di maggior successo, con più di 50 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 22 milioni nei soli Stati Uniti d'America. Risulta inoltre essere l'album più venduto nel mondo dopo Thriller di Michael Jackson e al numero 77 nella classifica dei 500 migliori album stilata dalla rivista Rolling Stone. Tornato in nero, me ne vado a dormire. Sono stato via troppo tempo. Sono felice di essere tornato. Scommetto che tu sappia che lo sono. Perché sono tornato? Sì, sono tornato. Beh, sono tornato. Sì, sono tornato. Beh, sì, sono tornato in nero. Sì, sono tornato in nero. Loro sono gli AC/DC con Back in Black.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, viene spiegato durante la proclamazione a Oslo. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha scherzato la neopremiata. La fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood violerebbe il divieto assoluto di tortura. Lo fa sapere l'ONU dopo che il segretario alla difesa americano Pete Hegseth aveva annunciato la decisione. Nidal Hassan, autore della strage, è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone si sono recate in ospedale per delle ferite. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. Lutto nel mondo della radio, è morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Mathis van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero all'ospedale di Monopoli in Puglia. Formula 1, George Russell su Mercedes è stato il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Ora le qualifiche per lo schieramento della sprint race. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: What's up? It's DJ Licious and you're listening to my brand new track

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
3: Bene accattados e ben accattadas a oibuno in questa puntata de scrittos. Questa trasmissione chi ha ragione da pizzus de sposias in lingua sadra. E du vazzu con Filippo Salaris che ti darò grazie.
4: Grazie a tu, Miriam. Saluti a tutti gli ascoltatori, a tutti voi.
3: Grazie. Oggi è più regione e pizzus de uno poeta, scrittori, ma non me da in Sardegna, che sti benvenuto Lovina.
4: Non ero su nuda.
3: Tanti mi non nuda. E con questo è più su partire da una poesia che sti noesti su vasse babbu. Noesti su vasse babbu è una poesia vicata de Sarregotta, terra, disperata terra, chi arregolli di uno scante poesia de benvenuto Lovina. Deo mi di ascoltai. Tanti pensas?
4: E ascoltavo su un'antesi.
3: Ehi.
5: No è su vasse babbo. No, mamma. Su che intendisi? No è su vasse seguanied, entrando in prazza. No è su vasse babbo entrando in dom, con i spironis ancora in spese. Tu bisi, cantar ruina in su fusili, e in su verre sagavona, e ni ferru de dundi, ni ferru de budai, canto bruini in sa zedda, in su vrenu, in sa soga, in donnia cosa che non torra a prusa toccai. No, mamma. Non tu scurtisi con sangioni chi beula da spettendidu de badasi su puru. De badasi in verano, da pospettau. Biscante bello su trigo canno, minarà. Tu bisi, 8-10 pillonisi, ad apparre un mare su stupara questi stati, chi de usata bolli. E castiata, mellasa, cerejasa. E in donnia la varia, chi vo spanto, scetti dando frori bianco su essi ti spannau. De badasa, prima a tongio. Samui de Sarriu, scetti in bingia. Samui de Sarri, e il suento, tra giualle abbandonao. E sa oggi sua. B, muscadeddu, un ordone oro a primo frutto. Niè da carta, niè da che pigi. Custo galloppo, casta, uno spanto. E custo girò, un ugadino ogni avundo. No, mamma, lo dospettisi. De bada l'assassenna scaringiata. Sa luce a lutta, su fuoco tutao. Non torra, mamma, ma non depisi prangi. Ascolta, se ti di accanto a mia, accanto a canta, contami de canto torra de gassa manna, con su pego de sirbone a garropa di guaddu, e entrando un prazza da rianta e zogusu.
4: Che nareusu che con questa poesia tenesu vagiceddu e cose de nai.
3: Come te sempre mi guardi
4: Non si mancano te vuoi
3: non si mancano manco i stemmi de vuoi dai vuoi da ogni poesia si dona da suo spunto po vuoi dai teatro.
4: Sì, in questa de personaga una cosa antisi de benvenuto Lovina. Isso è con notu meda via su questione in antisi è con notu meda però scetti noi. Mancai esso sia da stetti un poeta che ha di che sta andato a studiare in foras con in altro logus a studiare un'altra maniera di fare poesia fino a questione di su futurismo.
3: Eia, esso si stetti un poeta che ha insando su Villa Nascio in Bidanoa, Villanova Tullo che si agatta in su Sarcidano, già in su centro della Sardegna, e su Villa Nascio in su 1914, quando via da scoppiata la prima guerra mondiale, che manca in Italia via d'entrata, sanno dopo, però via da scoppiata proprio in su 14, e su nasce in questo momento, e quando bene a Bivi in Castello può studiare, su si accosta da sa poesia futurista, poi diva si lendi accanto a Brazza Ienne e subì via d'accanto in sa ruga Santa Margalitta che andava da via da uno una ruga che tenia una vamma a leggia
4: pericolosa
3: manca ci via da gente getta che da Iccia Cudania che
4: c'è po' bivio però in questo tempo
3: questi sa praticamente questi sa sarburata il viale quindi grazie da Piazza Ienne vinse sospedale civile sì, San Giovanni di Dio e subì via d'Ingonisi e passando accanto ci viene un'edicola accanto a Piazza Ienne mo già non ci divunti pro, ci divunti pro,
4: c'è sta ancora questa edicola
3: però non è un'edicola è a di cambiare qualche divisione mia
4: ma benditi souvenir
3: benditi cosa sa di Aici un po' turista sa callincuno giornali Zadru però non sa che tanto bruso i giornali si anche se ci viene una vemia che ha traballato Ingonisi e mo anti praticamente sconquadrato tutto e su via da passare accanto a queste edicole e abbia questa poesia futurismo e se non intendi mai questo fuoco insomma su via da, si via apposta a legge ti scrivetto un'arte una poesia totalmente noa non sul linguaggio non in sa grammatica in sa forma poetica in sa struttura insomma su via a cuccao di si può scrivere su pure poesia futurista e via uno dei spagos in Sardegna che scria da elegia da poesia futurista.
4: Poi hai visto di torrata sammetrica, di torrata simperu che fa diventa de manco de scongiunzioni, de virgulas po' griai con una cosa differente a susono sammetrica.
3: E difatti isso che è sempre un stettio uno grande conoscitori dessa lingua sadra uno che è sempre da imparata da discipia imparai non scetti in poesia ma vinza in sa forma dessa romanzo poi te ha descritto un romanzo bello meta in portoghesti po canto bidanoa iscritto tutto in sadro campidaneso insomma su poi su gusto dessa dessa rivista dessa lingua dessa poesia futurista via una sfida bella devi gai voi te su una rada devo leggio direttamente dessa nota autobiografica che incesti in sedizione de Terra Desesperata Terra dessa cooperativa edizioni Giacabuc e su scritti in Sardegna dopo tradotto in sardo voi te in italiano in Sardegna arriva da tu tradu tot triga da ribai scelto in su 1933 anti fondato via nasce in Casteddu su gruppo futurista su presidente via un architetto Ettore Paccagnini e di Vadian Tavatti Francesco Bruno giornalista Goffredo Mammeli su Vittori che creo che se tu scrivi benvenuto Lovina che viva ancora in Casteddu is frasisi Tocco e Susuburu Pintorisi e Lovina che avviano un poeta de Giannoi Annosu con sa chioma affluente questo più sul longo
4: e di via Barrancon questa cosa
3: di via parla di inconca e insomma su questa si immagini che si torna da isso questa fotografia del Sagastedo dei anni 30 del 900 e appustisi via da partito militari appustisi via partito militari e insomma su sighi da questionai a contesto che è passato in questa regotta de poesias de che subigao no essi su passe babbo saga tanto un bello scanto de poesias de benvenuto Lobina ponnai do spitiolo su scetti passusu torra questo cosa guedo.
4: Questo sono del su basso risarrasto su che varranta su basso ma io penso che sia da puro voita dove penso tu sei arrivato questo mangiano ci dia che ti piace arrivare però no so, quando sei abituato a questa presenza di una persona che entra di fatti in domo ogni addì intendevo su del suo vaso da conoscere su del suo vaso
3: da conoscere del suo passo da commenti scideoso che mancai si poi ta piga di scrai si può entrare in domo e chiaramente questa cosa del spasso su in sa poesia esti centrali esti sa figura su motivo proprio importanti di questa poesia de Lovina poi ta intendeoso sa mamma pensa da intendi spasso su de su babbo che però non ha dato rai bruso e questo suo filo si donare da mamma te pesitemi pazienza però babbo non ha dato rai bruso e questo è una bella poesia che si vota a regionare a pizzo su de sa varta de callincuno de sa verdita de callincuno ed è su buido che lassa da questa persona vinza sa me sonso sendo su punti sonso che torrant a sonai chi mancai no non dus ascoltaus di averas. E questa immagine votti de un son de su basso, ma vinzas de sa su basso segua niedda, che si intende in prazza che andare in basso babbo con segua, e intende in domo questo passo su. Pensando su Dubisi, su Vosillo, su Cavua, pensando su tutto questo, su questa zaina, su questa imperata, che a parte prima, in suo tempo, su prima, su De Brugno, questo non si impara più, questo è molto.
4: E intendevo su questo buonito, proprio questa zaina, su questa imperata, a parte in Gunisi, e non da si tocca da più nemmeno. E c'è una farrancata di cose, tutta questa cosa, sa chi. Fianta imparata se non dovuto in ma magari mi vengo a conca così parlò Bella Vista sul libro scritto de Crescenzo ci via da tutta una disamina a pizzo su de differenti filosofi su napoletano su e uno narraia da che uno di questo filosofo e su si conta da de Crescenzo che pensata che sa vita de uomini cominciata quando nasciata e a pago s'anima si spragiata in cose e avarrata in cose che è sudoccata, imperata ad ogni addì e quando gli affinio questa energia esso si morriata
3: bello.
4: E dunque questa energia, questa anima avarrata in cose e in cose avunti biasa ma che non adesso è vero a livello scientifico però è vero su pochi avarrata.
3: Certo, poi Tannoso ha parlato con questa idea, con queste immagini di questa persona in parenti, callincunaina, scio sezio, manca in San Mesa scriendi o traballendi. Dopo penso sempre a Iaio mio, che via da isso traballata, giustendo l'orologio, su via da orefice, orologiaio, e pensando su isso, devo, ma ricordo che quando sti molto, si stetti un commento che si vesti di che cosa sa Isaina sa del suo traballo cosa sua si vesti proprio frimmata sa qui su e via intaparrata sa come ad esempio su accappiata sa sarragodo che deo tenia de aiaio ninni e insando su questo via da una bella cosa de questa bella immagine che masi grazie a sfuedo de Crescenzo che masi dorrao a lui in sa conca de commentis personas avaranta bias in sa mente in su coro chi pensa su a chi bia su calincuna cosa chi via da de isso su de via in soro una ina de traballo una macchina un libro e tu tesi sempre bisogno di accappiai questo questa cosa su questo oggetto su calincuno che non c'è stivruso poi te dai pintisi chi la bivi
4: esti un buido che lascia da sa persona quando si indianda chi è grai grazie a questo oggetto poi ta l'oggetto su dos vuoi toccai ancora e mi pare che fu un tipo pro grai se devo penso a persone che ha pupetro in sa vita mia quando pico un oggetto pico una cosa che via degli aia mia potinai te di un valori tendere un peso che è differente dessa proprio cosa pigata che t'andici io bando a su Tecnomat e pigo una cosa no non è sa proprio su proprio peso
3: no sì è su valori vince sa che diona sa tui è cosa sa che imperasta prima antesi tenti un altro valore non scetti economico ma proprio emozionali, emotivo, affettivo. Moi poi imperai questo vuedo che casa cappia da a sa memoria familiari, a sa memoria de sa gente stimata che uso connotto. Pensando su questa poesia è sti proprio bella poeta si botta da a gandu piauso mancai pro picciocchetto su. E si immagina iauso mancai gallincuno zon, gallincuna boji, non sciu chi testi capita ormai de intendi commenti che ci vesti proprio gallincuno in domo o de intendi uno zon poeta via sta pensando e ci meda una persona, una situazione che ti proprio tenti questa illusione di intendi di avere questo zon, questa boji.
4: È capitato. Ma in questa poesia mi parli di ci fonti due persone, cioè sti San Mammai e Suvillo. E vunti due immagini differenti. Voi ta sa mamma gli sta parlata a Goa. E castiandi a su passao, voi te prubeccia. E su giovono invece si, nara sa mamma, no, non è babbo, non è stisso. Scetti sa parlata de da regodai. Con da regodai cosa sa bellas. E questo soverri di serro questo concetto. E cosa sa bellas, voi ta isu, castiandi a inantisi. A inantisi e a su benidori. E di fatti si arriva a Suberano, in stagioni si seguinte andai, ma vostra mamma non è di Aici. E apposti c'è questa cosa pure quando sei giovane su sul giubedo è fatto in una maniera che si permette di andare in antisi in una maniera più facile e dunque si è ricordato su ruota, su mello, su cosa bella e si è da scancellato su poco, un pochetto di tempo su, ma appusti si torrenta a pungi quando invece ha su
3: torrenta a resurgine i sarregini si torrenta a fa intendi con forza. È vero su questa cosa che si innau del suo passato de su Benidori esti un'immagine meda presente in questa poesia de Benvenuto Lobina e puro a me invece di proprio sa forma poetica, questa struttura de questa poesia e sa anafora chi denedi e insando su questo mi ponai dubisi canta ruina in su vosilli in su ferro sa cavua in su ferro de dundi in su ferro de budai insomma in ferro in tutto questa questa ripetizione potessi vinza sa po questo traballo che isso gli ha fatto con sa poesia futurista che ingonisi ci viene da me imperao sonzu finza sonzu che mancai cacofonico su onomatopeico su che non denianta proprio propriamente uno significato però sa forza de su son sa forza de uno vuedo che vuoi di scirai callincuno pensamento, callincuna abità, callincuna immagine, insando su con gusta ripetizione, con gusta anafora, il suo pare di questi, torrenda scidai, si immagini sa figura del suo babbo, o sa figura che il suo tenedi del suo babbo, ricordo che il suo tenedi del suo babbo, però depidi in questo momento è tutto, depidi consolare sa mamma, depidi confortare, vuoi sa mamma e prangendi, e il suo invece sa esti sommini che depidi pigare in curu questa situazione, depidi che stia innanti, se vuoi ta si nunca sa mamma si morri di suo dovore.
4: E sommini de domo,
3: e noi si sommini de domo, forzi si, manca sì. Che ci fu un teatro fradisi o sorrisi, non uscidioso, però sicuramente il suo modo di questo ruolo e questa responsabilità di con sa mamma da portare a innantisi voi tasi no i savara da go avete andato su babbo
4: e c'è sti gusto no mamma di fatti sì. No mamma che tu torna da nai puro poi ta gusto no mamma da rendi che sa mamma non tiene da regioni dopo da a parisi con sa mamma come te a poderi e isu che tiene sa regioni e dunque sa sedadi tocca da isu no lunai a sibigai cura de sa mamma
3: è vero però dai a saccabu questa poesia si serra da con nareso immagini bella castia da meva sa cereja sendognalla nareso de sa matta paria che po spanto scetti dando flori branco so senti spannao insomma si serra da con queste immagini dei flori dei frutti su de sa matta insomma è un'immagine florira è un'immagine bella poteo sunnai ca non si serra da con sa tristura con un suo lutto
4: no fatto con consolare sa mamma
3: sì
4: può da regodai itta via da su babbo e commenta ancora bividi in sa natura
3: certo in sa natura in sa commenti passante stagioni e commenti torranta nasci frorisi mattasa e sfruttoso de donia matta.
4: Devo dire che è stato ribaud, non era stato già puro, è stato ribaud sul momento dei intendi, tassanti combinavano i scrittori di nostro, come ti antifurriavo, ti partivo su di questa poesia, può creare uno conto no, e donna Sussalina, Deodoro, grazie a Miriam.
3: E grazie a te Filippo e a tutti gli che hanno ascoltato questo episodio.
5: Quando vemo su giovono su. Renato, cusù mangiano, fiandenda si castia in su sprigo. Non si depia da castiare per un motivo particolare, per una cosa pratica. Gente meda, donne a mangiano, si castiate in susprigo, con un montone di motivos. Poi si va a brava, poi si va a tonai, poi si spremi una bibizia, poi si boca uno vilu dei cillus. Ecco, ponti nega l'incuno. No, isso non si depia da castiai, con nessuna di gustas cosas. Si depia da castiai scetti, poi si castiai in facci. Si viene accostumato a fare questa cosa da quando, sei mesi innantisi, si viene a separare deada, sa mullere che teniate. Si vianta con otto su quando vianta d'otto seduso in scuola, su classico. Sa storia de amore in soro non fia particolari meda, vianta una storia de picciocchedo su che si vianta innamorato su in su cortili a sora de su recreo. Non fianta in sa matessi classi, dunque sa, non si conoscianta, però si vianta castiao su de atteso su, arriendi. Eis femmina sa consillanta issa, eis masco su consillanta issu. Finza saccando, una di a sora de sa bessida, fiata proendi. Issu viata senza paraculo. E fiata strantaggio a sa firmare del suo pullman, avete indiddo. Fiata accorrao a su valo, circendi guverro azzutta de su cartello, ondi ci fianta le indicazioni si des orario su de su pullman, de sa linea QS. Issa diada biu, gli appigao coraggio, e si fiata accostata, sprazzendi sa grovettanza de su varaculo con issu. Ed eniasa fia cominzao dotto, e andava fastigiao. Si vanta posto su in parisi e 4 anni appostisi si vianta goiausu. Tenianta 20 anni su, sa di de sa goia. Issa non vago de manco. E 1 anno su appostisi fia nascia Anita, pregio de sa vita in soro. E sa famiglia fia fatta. E poi 2 anni su vuntistetio su Ada e Renato, Renato e Ada, un binomio de sicurezza, sa garanzia che sa amore eterno esisti in sa terra. Lastima che appustisi de 25 anni su de goia, gli hanta scoperto che cu s'amori eterno di adero su no fiata. Renato sa ricordare certo su, manno su, e il serio su par regioni si ca a Savini manco sa ricordata che li vianta. E di adero su non ci via da una regione precisa, e scetti che s'amori vuoi da cabai. Succedi in sa vita, che scosa se non andata come uno si via pensao, e relata sa intres persone sa mudanta, e il sentito su andata in parisi. A Savini, cansato su dedotto su questo suggerito su, gli anta deciso di separare. Ada, gli attenti sa domo chi anta compora in Parisi e a sì chiu anci bivi in Parisi con Anita. Renato invece si vi andava a bivi in una domigedda in susato che su gli ada ereditato de su babbo. E in questa domigedda, appiccato in su muro de su bagno, in pizzo su de su lavamano, ci via da uno sprechiceddu rettangolari de questo su pitticheddu su con sa cornisa de plastica che si comporanta anche cinesu su. E in gunisi, Renato, donne a di, andata si castiai in su sprigu. E in questo sprigu ci pidia da donne a vrunzano, a donne a pilu bianco, no, chi bessianta fatto fatto. Cosa di però? Noi essi biu, frunzasa o pilu su da conca bianco, su no. Cosa di Renato, arrivava su sprechigeddu, fiata parrava a buca sparrancara, che ne fu eddu su tremendi a chi chiendi. In questo sprechigeddu, de cinesu, su burdu, cantubolesi, Renato, gli abbiu si immagini de issu de gandu teniata 20 anni su, pettonau commenti, fiata sa di de sa goia. Renato, non ci podia crei. Si fiata a stregisogusu, si fiata a donare uno scanto de spizzulu su a facci e in su brazzu, con su unico risultato de si un frai brazzu e facci. Nuda, cussa immagini de su sprigu non sparessiada, non mutata in cussa solita chi pidea da donna di, cussa de sa facci cosa sua, de un uomini de 45 anni su con brava e pilu su bianco su. Renato gli appigava in smano su sprigu. Dia girao po' biri chi non ci vesti di calincuna cosa de strambecu in sa parte a dia, a porta sa chi non fessi di una cosa macca de cinesu su mancai uno sprigu che però po' di attenni in una telecamera e un'app che mutata si immagini de sa facci cosa sua. Ma questa cosa via da uno sprigu finza sa satra di non po' di adessi. Renato di attorrò a piccà in sa buncia arruinata e trotta che isso e tutto gli accravà in suo muro. Sa di chi si via da traslao in gunisi pistendi con su matteddu preno de belli. Pustisi si via castia torre. E nuda, su Renato a 20 anni su via ancora in gunisi. Bello, con i pilus de con cannieddus e sape di bella tirata come in ticussa che porta ante giovanus. Renato si via porta in manus a facci. Po comprendisi con in manus puru intendiata sa propria cosa che vi diata. E agici viata! a su tocco questa sensazione vi accusa de sapeddi no è giovona lisa lisa tutta dei zogus e un uvagù puntuta a 11 via da sabrava camerò fianni edda commenti spilus Renato. Io pensavo che si fiate intendendo a sudoku is cosa sa chi bidiata in susprigu, forse si poti adessi di aderu su cambiao. Si fia boca all'estero sa maglietta e si fia castiao. Castiao isso è tutto, no a susprigu, però. I muscoli su vienta torrausu in tusciausu con menti che andu teniata bintannusu. Sa vittura via senza pilusu, e spalas allarga se derettasa e sa prenticetta de vodini chi du via da bessiu. Fia sparessia. E in logo su, ci fiante is addominalisi. Renato, fiammo che di spanto de donne a logo, i sogu su e sa buca sparrancausu, i brazzo su largo su e i manu su vertasa. Girate, girate in sa domo, rotendi con menti una padronfula posi castiai in donne a logo, a trotto giao, pocicati si castiai vinza sa su maneri. E a pago, però, su spanto vi accalendi. Ma su pregio, cussu vi accrescendi sempre de brusu. Non si scidi pocali a fattuggio, non si scidi pocali miracolo mancai a regione scientifica che non scidi a comprendi, ma issu fia torrao giovono. E is energias ad essa giovonesa fianta torrata sa imparisi. E a cominza a ballai, a sartiai, a fai flessionisi, pari ad ammacchiau. E a Savini e a dezzidu de cibessiri, po biri se fettu chi a vozio vai e esatru su a dubiri a ici un codrao. Si vi a vostu is bistirisi chi teniata a corraus in sa carriera. Cosso su dessa dinantisi. Però, una porta vostra su varianta tenda s'appiccata sa un tronco dell'in. E moi via troppo l'angio con questo subistirisi. E inzando su, io ha deciso di bocca e scascia sa chiada allogando su magazzino e sbistirisi decando via pro giovono. Pianta, o non pago in pruina d'eddu su, però, assomma manco questo su dica pianta. E posso chi per tocca da sa moda, cussa donna bintano su d'ora d'uguali, dunque sa da posto. Bessiù del dombo. Passò sorto, fiat arribau a un di lassata sa macchina. Gunis accanta, sa signora Milena Medasa, fiat torrendo a picare sa civetta de saliga. Renato di ha salutata con sa mano. E issa di ha castiao cu su strinto su commentanai. Ma chi n'arrabiu è custu? E di ha fatto un accenno con sa conca. Renato fia sartiao a intruso de sa Peugeot 207 cosa sua, comporata in su 2010. E ad alluto su motori e fia partito a razzo cada su centro de sa bidda. Girò l'endine in sarruga sa de su zatto e ad alluto sa radio. E ad abbasciato su finestrino e di abboga a fora sa su guido, battendo su tempo su de sa canzoni con sa mano in su spotteddo. Arribò in sa brazza e a parcheggiao. E abbia una cricca de giovano su vuoi tendi e fumendi sezio su in sa brazza. Renato si fiat accostato per contentito su una sigaretta e appustisi che si dianta donate a lutta. Fiata parrava a chi se ne conissusu, domandendo ita ci via da de vai, in bida, posi spassiai, a onde andai po buffai, a onde andai po cicca e pivellasa. Sa cricca di ad accoglio con pregio e spazio, arrivando in meta. E Renato si viata a pensare chi anta risposto a Iccia a questa sa domanda, sa poi ta pare strano che un giovane come ta issu non ci dia da questa cosa. Sincrasi, Renato fi andau d'orra a sa prazza a chi se ne con sa cricca. Aici, di ad annominjausu, e ispicciocusu dottu su mascusu, di antannau ca ci adessi stetti a una festa a sasera, in sa lolla de sa villa de Matilde Muscasa. A Renato, cussu nomini, non tu torrada estrangiu, però non sa ricordata un di ad intendiu. E su, fiat ai cipicavo cussa proposta ca non si via prusu posto sa chistioni. Ia pensau, tutto su posti prangiu e su merì a si preparai. E accicciavo in sa scatola di sbistirsi beciusu una camisetta che imperata quando andata a ballai. Fiata una camisa niedda, sa gommata e non va quella sticizzata. Con disigneddu su bianco su ca si da castiasa de attesu parianta punticeddusu, ma a costendisi con su punticeddusu si pidiata cavianta isteddusu. E gente a cucca una de pivella bistu di aici. Si davi apposta in parisi con una variga di blue jeans, uno pago arrocauso in iginocuso e strammauso in savarti de subruzzo de subei, accanta de sbuttinus. A intrus de sa scatola i agatta uno scantusu de aneddusu e giunchillusu puro, tottu cosa sa chimperata quando via giovono. I ascioperau tre aneddusu e si indiviata posto, uno in sa mano manca e dusu in sa deretta. Giunchillusu in di apposto, po non esagerai. Ci ha posto un montone di tempo su, posi pettonai. Fiata dudosu si depiata pettonai, commenta Brad Pitt in Fight Club, e stannai tutto scrapionau, oppure pure con suo ciuffo, a tipo Tom Cruise quando gli ha fatto Jerry Maguire. A Savini gli ha vinto Brad Pitt. E a Ichi con Codrao, commenti che vesti di Tyler Durden con i scrazzonisi di Kurt Cobain e sa camisa dei cantanti di Donny Manero, di via Bessiu de sa domo può andare a sa vesta. Sa villa de Matilde Muscasa si bidia de atteso. Non fia d'atteso del domo del Renato, ma di antavati in una parte de Susatu a dia de un arrio, a un dici fianta brusu, matas e pradusu d'erva. Matilde gli ha fatto buoni luci mallasa, commenti gustasa che buoni tigando arriba da su circo, gustasa che illuminanta su gelo. E su burdello, sa musica tutto bomba che pari alla desi arribaus in discoteca. In smacchina sa in fora sa fianta accarraggiadasa, una ha fatto de satra, calencuna fia da stupata in sa cunetta buru. Su Bruce dei macchine sa fianta parcheggiata sa asuta de matasa de opinu. Invece si Renato e la sa sua asuta de una garruba. In questo mese si dessano, de sopinu su arruiata su cucumeli e isso sicuramente non si vuole rimbrottare su peggiottino. E a passo su mano su Renato fia entrare in sa villa e gli agattau is amigu su de sa banca de sa brazzamanna. Uno de gusto su Leonardo due di Arriccio. E o Renato sa finisse si bennu. E hanno bocimanna posi ventendi in su burdello. Luso, e chi ne si da verdi? E ha risposto Renato. Anda bene. Bene con mimica, ti presento esatto su chi punti con me. E hanno picchendito su braccio e portendito in sallolla a un didotto su fianta badendi. Leonardo gli ha da presentato Renato esatto su amico, si amigasa. Commenti s'amico speciali che ha connotto questi stadi. E tutto si impari senti, comincia a ballare, a buffare e a riri. Renato e a Zereo Simona, un'amica di Leonardo, ballendi accanto ad esso. Ita, gli ha risposto Renato. Ma da si connotta sa meri de domo, Matilde? Gli ha pregontato Simona. No, però su nomini mi pare da ricordare. E a nao Renato, mi va a riendi. E d'usci voi ta se sa riendi tui. Porta da San Nomea, e a nao i sa brullendi. Bene chi ti da presento. E dia da portao, pigendidu a mano, a traisso una truma de genti e a Savini fianta ribausu ananti de Matilde. Matilde fia una picciocca, bella meda de aderusu, con ispilusu longusu grobinusu e lisusu, isogusu birdisi e sa bucca che paria da un'uva gonfrata con su botox. Su fisico, narausu scettichi via da sportivo. Dunque, sa, donna cosa via in su logo giusto ed è una mannaria tanti può fai girare donna uomini quando passate in sarruga. Matilde fia bistia con una parica di grazzoni si debeddi e una canottiera niedda. E si fiata buffendo un drink. Sezia in uno scranno, ananti di uno barrile imperao commenti una mesa alta. Oia, Matti, iazzeriò Simona. Sì, mi bene, asesi, bene mi basai. Dianara Matilde con un pregio e imprassendida, e basendida. E si pidia da capiato un vago allegritta, votò tu s'alcol che si fiata buffata. Mia di volemmo presentare a Renato un amico de sa cricca, di Anna Simona in prosendida. Ciao Rena, itta bella camisa da chivotasa, itta da sicura da babudu. Di Anna Matilde befendido, e impari sa Simona e a sa tramica si pianta posta sa arriri. Renato gli ha fatto un riso ai citanti povai. Non ti da pigisi, sei brullendi, di Anna Uisa carissendido su braccio. Devo pure mi so vostre scrazzoni si deveddi de mamma mia. Secondo me mi marcano a me lo si scurva, sei tanti narasa. E gli ha cominciato a si muovere e a si girare. Poi fai birri me lo so Renato come ti da capiante scrazzonisi. Rena mi convita a ballare. Gli hanno Matilde. E isduso si fianta pigao su pomano e fianta andau su badai. Con su ballo via da una di smello su cosa chi fianta contessa a Renato. Sa musica, su movimento, e spere fumoso e su corpo de Matilde che si sfrigongia da pizzus de issu. Fatto fatto si frimanta, buffanta e si chianta a ballai. Finza saccando, fianta a cabauso e si sempre brusa costauso. Sempre brusa costauso, sempre de brusso, de brusso, de brusso. Renato e Matilde, ballende in prassauso, fianta a ribauso accanto accanto de si basai. Bah! Tu, Isesi, gli hanno una voce connotta. Renato ha fumato dell'alcol, si è girato un vago trotteggiato e ha connotto la sua Anita. Oh, Anita, e te ci fai si due noi? Gli hanno su babbo. No, babbo, e te ci fai si due? In noi, questa è una festa de genti de settati mia. Gli ha risposto, sa villa un fradazza. Ma Deo, in moi, custa de dati portu. Gli ha da risposta Renato a riendi. Ani, ma e te babbo tu custo? Ces, figuredda. E ha cominciato a riri Matilde, se si è indisì, camminando tutto trotta fosse in breghera. No, Matilde, avetta, e ha zirriato Renato. E pustisi a castello sa villa. Mi si overe due occasioni. Mi fai si schifo. E andò Anita girando di sì e andando di sindi. Oh, Anita, avetta, onde se andendi? E andò Renato. Ma sa villa, via vorrendi

prusso. Fiandendi sempre i prusso lento, finse saccando prima di zì, si fiata in cruau, con i smanus in i ginugusu e gli azzerriau. Anita, frimmati! Anita si fiata frimmata. Cusu zerio varia da uno de gusto su chi su babbo da ghettata quando via da pitichedda e gli ha da combinato che l'inconosce il rocco. Essendo accostumata a ici, si via da in cerdinia. Postisi, si via da girata e a passo su mannusu con is manusu serratasa, si via da accostata a su babbo. Poi ti sei fatto questa cosa. Poi te che ti sei sticchio in una festa di amico su miusu e ti sei posto a fastidiare con Matilde, ma non potta sapere con già setta di tua. Di annau. Ma poi ti sei cambiato, Anita, non mi bisi. Gli andavo su babbo con barra, a suo entao però. E te cambiavo, che ti sei vestito vintage, mi pare si vestito dei anni su 90. Gli andavo che stendito sa villa. Ed uscivo, tenemmo scelti questo su bistirisi, e s'altro sono mica pianta bruso, pianta troppo largo su. Gli andavo su babbo. Troppo largo su? Ehi, Anita, ma non tu bisi. Sei odorrao giovano. La baga. Dus bistirisi de 25 anni su vai, non ti vai in ti torrai giovano. No, noi sbistirisi, teo, mi bisi, castia veni sa facci mia, castia su corpo su, se ho torrao come ti femma bintanno su. Iannau, Renato, pregiao. Ma etta se ne rendi, ma la casa si sempre su proprio. Iannau sa villa, è un vago de pensamento, ta fiantrendi in sa conca. Su proprio, con questa bella facitedda. Fianna rendi su babbo beffiendi. Pa, ma se ci imprenditi, sa facci tu essi sa propria de s'ultima borta che ti ha pubbio. E smattessi si frunzasa, sa conca con pilo su bianco su niedusu, sa brava sempre pruso bianca cu savuru, e con custo su bistiri si strento su chi ti sei posto, si biri puro sa brenti bessendici de sa maglietta. Oia, Renato non podia crea cusu chi a nostra villa. Esso si via castiao. Medasa bortasa in cusu sprigigeddu e si via più torrao giovano donne a borta. Si via castiao isso e tutto e iada biu tutto cusu che bidiada quando portata 20 anni su. Come ti poteva essere che si vestiti sbagliao? Renato fia parrao senza fueddusu e iada basciao sa conca. Si via da girao a castiai sarrio e si via da accostao a s'acqua e incruendesi gli ad abbiù sul riflesso della faccia sua. Anita tenia da ragioni. Fiata torrata gustate sempre. Forse sì. Anita, che ha sentito a sa festa, gli ha fatto accontessi una cosa tipo cusa de Dorian Gray, che quando gli ad abbiù su quadro cosa sua, chi imbecciata in luogo de issu, si fiata imbecciato tutto in duno. O forse sì. Sa faccia sua non fia cambiata mai. Forse sì. Scetti isso, se vi abbiu d'orao giovano. Poi itta forse si su disigio mannu cosa sua. Fi accusso desintendi lebio, come ti fia da quando portata a bintannusu. Renato si vi assezio in soro de Sanrio, con i spesi accanto accanto de tocca e s'acqua. Ia cominciò a pensare a tutto cusso chi ha fatto in cusa sa disi, a sa bigina chi dia da castiao de tresso, ma no poi itta non dia da reconnotto. A poita ia pensau si vesti da macchiau. Ai sarrisus con i spicciocchetti su dessa brazza che forzi si non fiant arriendi con isso, fiant arriendi de isso. E sa gente a sa vesta. Duartanta de una parte a satra come ti vesti di una bestia de su circo. Su zius tontonau bistiu de picciocchetti ballendi con i spicciocchetti su come uno scimpro. E Matilde, Gesù Cristo! Fiastecchio accanto accanto a debasare una picciocchetta, de bintanno su. Però, poi su sempre pitica viada. Ma itta si vi ha posto in conca. Oh, Yabba, ti intendesi bene? Iannao Anita costendisi e se zendisi accanto a de su babbo. No, mi pare di che mi sono macchiao. Iannao, casi prangendi Renato. Ma ti ateru su di creasa desidorao giovano? Ia domandava Anita. Eia, mi te pisi crei. Mi castiamo in cusso sprigigeddu su che mi ha piccato in domo e mi biemmo come ti femma bintanno su. E annau Renato spantao. E cusso sprigo, pago burdu puro, e stai ciappodau che uno ci può dibiri donna cosa entro su. E annau Anita arriendi, e Renato puro si vi ha posto a riri. Pustisi però, fiato rauserio. E sa, di affuedda ancora. Ba, de canto ti sesi la sa con mamma, se cambiao. Sei sempre tristo. Donna porta che di bio sei sempre a

0: conca incruata che stende a terra e camminando a tipo zombie. Non è stato un momento facile, sicuramente, gli hanno urlato. E mi do immagino, però forse se questo che esti succedio, te ti birri torrao giovano in questo sprigo, e se tu uno macchiori di sa conca a poco menti di intendisi. Forse se sa separazione con mamma e se ti abruso graide con su chi pensasa, di annau sa villa. Oh, sapere che ti sei su fatente studia psicologia, e annau su babbo arriendi. Però uno va con delle ragioni, forse sì, da tenisi. E poi, oh bah, ma proprio con Matilde de pia stava su scimpru. Lo so buffano poco troppo. Ma narrami una cosa, ma chi ne è questa Matilde? Suo nome mi pare dessi già intendio di apprecontare Wissu. Matilde, questa che via dei elementari si con me, Ianna Wissa. Oi oi, ma è ta sciacco femmo accante con Cotrai. Ecco poeta, mi pare da te conosci su nomini. Ma calinco una cosa giusta, da puffate in questa sadisi. Beh, assume anche questa te vuoi da in Parigi con me, eia, di Anna Usa Villa. Ma non è sti che mi sono macchiato di Aderoso, e te che mi torna a birri giovane un'altra volta. E hanno Renato pensamentao. Secondo me, no. Però, deo una ciacciaradedda con calincuno, mi dia da fai. Di Anna Juanita. E in Parisi, pigao a brazzetto, si diventa andao su es macchinas. Cosa de Renato, portata uno scanto de carrubas in pizzus, ma cosa de Anita, e de tutti i satru su amico su de issa, fianta d'otto su brutas de cucumeli. A Savini, Renato, con i scrazzonisi de Carcobain, sa camisa de Tony Manero scoppiandisi, sa brentigedda bessendincia a forasa, e i spilu su de gonca spinniausu, una cosa giusta, in cussa sa disi, gidia da vatta.
1: Sei ascoltando Iscrittoso, su programma che dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
2: Cosa de Benvenuto Lobina esti una poesia de una bellezza estremenada, ma trista meda, chi fedi di su goru. Di appaibozzi u bogai prusu de unu vuedu de interesse umannu, ma pu decidu de fungurai unu de schiaremona da su cominzu, sa brazza. Cusa brazza in nui adessi deppia vassai segua niedda chi no passara. Ed è ita brazza che stiona da su poeta? In sardu, su vedu prazza, podi di trasmiti duas ideas a distintasa. Podasa comprendi, fare usu cancur passo a palasa in s'origini de su vedu. Saregu antigu Plautus voglia dannai largu pranu, de saregu su vedu estintrai un sul latino in sa forma sua femminina, plateia, arribendindi de plateia odos, istrada larga. In latino, a cominzu, ad apore d'augustu sentiru, poisi, cun sandai de seculusu, ad ammagnau su contestu su de impreu. Cun s'evoluzione dei citarisi e muramentus is organizzazioni soru, plateia, nari scozzau su vedu forum, che ni citarisi romanasa inditara su retu manne abertu chi viara su goru des attividadisi politicasa, economicasa e giudiziariasa. E dar a rinconau a impreusu più specificus. E a ici, plateia, a pago, un muramento infatti a satteru, e sta ribau a pigai puru su sentiru, comunu meda oi in seda de brazza, del retu ampru, liberu, possubrusu in giriau de fraigusu e in uisatorianta plus istradas. E in Sardegna, sabru patti dei biddas a sardasa, non teniante una struttura urbanistica che agussa de una cittadi, fianta possubrusu un imbodigu de otturinus e carrelasa, medasa strintasa cancuna prullada. E duncasa, candu plateia a discozzau forum, e in sardu attento un'evoluzione fonetica fendisi prazza, sa lingua si depigada don indidi unu sentiru prus intimu, prus familiari. E difattisi, in sardu, sa brazza, fiada pruscheato sul rettu largo ananti de senna de aromu, possubrusu un logo privau, abetu, ma intu de su perimetru de sa domattottu. E custa, sa brazza chiaremona da su voetta. Candu sa domu no tenia da logo abetu mannu, poi, sa brazza di omu podia dessi vinza su arrorigeddu de sa ruga. Podeus immaginai, chindisi bascosas ad estadiali, candu accabada su raballu, calada su soli e cominciada a sindivesare un vago de bentu friscu, is personas seziante in prazza dei doma friscurai, a regionai, a ciacciarai, a spricquai, a crastulai, furendi gusto rinconeddu de bida in una specie de forum romano in miniatura. Oindì si reapru comuna de Brazza e stigus ad edretu ampru pubblicu in usatori antaprusi stradas. E sa funzioni soru in Sardegna totu e stimudare in su tempusu. Si duronta da meda sodonomastica, in nomini si risprazzasa tenintio indì e su ridenianti in su tempusu passau. Indì de oi, in nomini si soru, de sa funzioni ridenianta, si naranta pago in nuda, ma funti aina de poderio e de propaganda politica. Medasa, di fattisi, funti nomini si de ureisi, politicusu, logusu, accuntessus historicusu, sceverausu povesai, appussis affottiai, un'artificiosa identità italiana in Sardegna, arrinconendi hominis e feminas ad importu de custisula. Antisi de custu fenomenu, cominciò in sa semana de su risorgimento, is prazzas de bidas a nostras tenianta nomini si commenti Prazza Gresia, Prazza de su Municipio, Prazza Ballusu o Prazza de su Mercau. A ogni manera, si storia de su Vedu Brazza si conta de una vita de comunità attiva, de una rezza de relazioni si de biginau che abbivanta i bidas. Sa vitalità de is prazzas de un tempusu, de calisisia da genia de Brazza, si dugontanta vinzas a dicius e modas adennai. Sindinaro uno può accabai uno consiglio chi ballirò e totu, in contesto su de biginao, ma vinzasa in contesto su prusamprusu meda. A su vogu de sa razza non dighetti stillinna, ma abba. E stannai chi in d'una condizione de gertu, de scorriu, de avettiu, de guntierra, gli alla toccaia intervenni pro appaggiai eschi briganta e non podusin sullai.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Tra poco, special podcast.

0: sterilizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma, quindi proprio come dire un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente perché appunto il pubblico ha cercato attraverso appunto questa esperienza sonora di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno appunto, che riesca a coinvolgere attivamente quel pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire li tengo come target soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo e astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente, ripeto, che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante, quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che è comunque un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi
3: il GR politico dell'agenzia Dire.
4: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre, le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La Premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
1: Mua.
6: La città che cambia.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce le hit degli artisti più amati di sempre. In tutto il mondo, la cantante statunitense ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli con le Destiny Child e 118 da solista. La rivista musicale statunitense Billboard l'ha eletta artista femminile nel decennio 2000-2010, mentre il quotidiano inglese The Guardian l'ha eletta artista del decennio. Ha cantato per la prima volta questo brano ai VMA Awards nel 2011. Grazie alla performance, è entrata alla 10ª posizione della classifica digitale statunitense e alla 20ª di Billboard Hot. Tesoro, sei tu, sei quello che amo, sei quello di cui ho bisogno, sei il solo che vedo. Avanti tesoro, sei tu, sei il solo che dà tutto se stesso, sei quello che posso sempre chiamare quando ho bisogno di fermare ogni cosa. Finalmente metti il mio amore in cima. Oh, avanti tesoro, hai messo il mio amore in cima, hai messo il mio amore in cima. La voce è inconfondibile, lei è Beyoncé con Love on Top.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
4: App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio, app.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Che bella vita.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Questo è un tributo alla nobile arte del Friday.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Musica Radio.
1: La città che cambia.
0: Musica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio. Le 17 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillai, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillai ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali e in passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Tramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio. Resta aperto il dibattito su chi deve pagare. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde tre protagonisti italiani eliminati al secondo turno: Cobolli, Berrettini e Musetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico sopra la media sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti in vicinanza di numerosi cantieri, siti nella strada statale 131 a Carlo Felice, nella strada statale 131 di Lamazione Centrale Nuorese e nella strada statale 135 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare tanto in sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, this is Morbus.
3: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun...
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Attività di VATA con suo contributo da essa Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione de sequestroso, fogoso e alluvionese, disastros ambientalis ideoi, sarchetoso de stato, errori giudiziarioso, de su passau a su tempo nostro, tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, quando scaresci su ghiestetio e castiaia innantesi.

Da un'idea de Andrea Deidda, produzio de sa socio-culturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Pes. Ha riscritto su conto de oi Manuel Scordo, du contada Elio Turno Artemalle. Bandido, sequestratore, rapinatore, trafficante. In costoso quattro vueddos, Simone rimpare s'evoluzione dessa criminalità di sarda. Un percorso cominciato casa sammuda e dettato dessa necessità. Luego, su difatti, si savura de bestiamini e scriminisi, accappiato da sa transumanzia, funti bestiosa essi troppo pericolosos e con poco coraggio. Sa stagione del suo bandittismo, Aici ha cedio su basso a una infinita stagione di sequestro su de persone. Fiera s'epoca de sa circa manna de sforza a desordini in mezzo ai smontesi malusu a cibassai in circa de presonerisi e carcerierisi. Un'era marcata de stampus fatto su terra, de sgruttas e de telefonus mudus abettende un riscatto. Un'era popolata di un esercito de latitantesi sempre fuenti. Una stagione bivia a tutte le luci dei riflettori, capaci di immortalare per sempre immagini di violenza e di errore. Manca il gusto. Fizza questa forma di criminalità ha seguito il suo ciclo naturale cosa sua, un commenzo, un cuccuro e a sa capo una mutatura. Attende presonere una persona per mesi, fino a un arresto umano e ci vuole troppo denaro, massimamente in faccia uno Stato che risponderà per iziende una regione intera con centenasa di uomini. E di ahi c'è su bandiero, oramai fuori avessi sequestratore, ha cambiato orizzonte. Abbandonò i sgruttas e i sandalas malas, poi ci calai abbatte. Facci i slinguas de asfalto che trovai santa sa Sardegna e tutto si tali lavoro. Commenti un cassatore esperto appuntò sa preda prusa ricca su furgoni portavalores. Sa trasformazione osanna il rapinatore sesti a compangiara sa cabù con sa produzione e su traffico dessa droga, un'evoluzione quasi obbligata, podorrai a investire scapitali posto su un pari con i assaltos. Sa criminalità di sarda, dunque, è mutata in suo tempo. Se il suo passaggio de fuori legge a sequestratore via graduale, sa trasformazione fatta a pustisi è stata bruslestra, spinta del suo cambiamento del suo mondo a ingirio ed è una noa a prettosa necessità di denai. In primus annus 90, gli investigatori della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza si sono accantati di un cambiamento in sa criminalità di sarda. Si registra da un cambio de basso, claro mera. Si binti esprimo su sequestro sul lampo. Ecco, questo sequestro garantente gorangio su prusmannos e in maniera proporzionale pruspago pericolo. Su tempo su de gestione del suo rapimento si vari pruscorso. E mancai gusto, su stato poneri gente in mera, forza se enormisi, può combatti con sta sbandasa. Impari con il sequestus, arribanta e si sdorrobusu con arma sgraise. In su 1994, un portavaloresi arricci un assalto con fusilisi de guerra in sarruga che andra de orane a orottete. I sbandidus si vunti con casi 300 milioni de francus, morendo un vigilante puro. Il suo proprio periodo
succedere un corpo a due portavalori a Copertino, in Stretto de Lecce. E si sa strage dessa grottella. I criminali si agiti con violenza a manna e boccinta tre guardie a giuradas. Desindagini si dibessinti primus a cappius intre sa Sardegna e su continente. E su comando verrà a misturao. Diventa parte criminali dessa sacra corona unita e pastoris o gli astrinus che vienta in Puglia. I scorpus dei fusili da guerra fonti equivalenti del supremo schilio dei sbandas a dei sportavalori. Proso che un pranto fonti bocis disesperaras a dei dolori e famiglias dei vittime di questo assartus. Passando i annos crescere su un numero di sdorrobus. I sbandirus si specializzano sempre di bruso, traballando con precisione chirurgica. Fanta rui per spago sanguina a terra, ma seminanta su errori in scambinus. I investigatori si questionano oramai di azioni paramilitari, schettas. Si tratta di bandas organizzare bene con strutture gerarchiche e ruoli precisi. Ogni corpo è programmato a su secondo e con tecniche collaborare. Su modus operandi si crea uno schema che tornerà. Serrante arrugas ai sportavalori si ponendo mattas in terra, autoarticolaus o mezzus mannus, tutto furaus in disainantis. I scomandos funti numerosos, contanta 17, 8, 10 o plus personis conforme ai necessitatis. Su gruppo include sempre vedetta o segnalare sarrebbe di sforza di sordine. I sbandidos portano armas graise, massimamente Kalashnikov e fusili a pompa. Sparano centenas di corpus contro i blindaus, povano a team e sguardi a giurare. A Saccabu imperano esplosivo. Bortasmera furano gli sgavas di Sardegna. I scarregas da spiazza antabo vai zartiai sportellones e indipigai a Salestra su Dinai. Su 2013, scetti noi anni appustisi del supremo corpo non porta valore, si registrano 8 assartus in 12 mesi. Una conferma questa, che sa criminalità di sarda ha raccabato sa metamorfosi cosa sua. Sa crescia desisdorrobus si porta da in un brusmanno sforzo nel suo stato e dei sforzi a disordine in suo tentativo di agattare e assicurare la giustizia e scomponenti di sbandas. Ma su traballo non è facile manco bonuda. Carabinieri, polizia e guardia di viranza si debbono confrontare con un ambiente che non bocanta vuedo per uno, con realtà difficili, con mutimini. Gruppo su criminali specializzato con i sportavalori funti localizzato in zone differenti di Sisula, ma massimamente in Ogliastra e in Barbagia. Isatobio su intra dei componenti dei strummas può pianificare i scorpus a succhinata gli investigatori accontessinti Bortasmeda in squilis, in aziende agricole, in domus desarto, atteso, dei sogo sono discreto, e in suo proprio tempo, malas ancilompi, senza dessi bius, scopertus, di sforza a disordine. Sa conformazione del suo territorio e dei zonas scioperarasa, come di base operativasa, consente di con facilità di manna ai rapinatori de guai armas de guerra imperata da voi scorpus. In occasioni differenti des indagini e bessi appillo che vienta sempre sproprio se questa armas. Quaus beni vinza i strattori, i sfurgoni, i scavatori furaus bo broccai i arrugas in i assartus.
Posso premo porta, intendeo su questionenti de bandas modulares. I componenti dei gruppi su criminali si donano a su cambio conforme a su tipo di corpo che deve essere fatto. Come i sfraigos o i pippius, i strummas si componenti e si parzenti corpo con corpo, assarto con assarto. È difficile questa giustizia agattare i rotti componenti proprio da firmare con sicurezza di si firmare i assartos. E tu confirmanta un numero manno des dorrobatorios centraus in is annus appustisi. Corpus sempre prus violentus e con un numero de ballas sparadas impressionante. Is arrugas de Sardegna e bortas media vinces de su continente valenti forrendisi in set cinematograficus, tanti fonte crattantes, spettacularis, isazionis. I giornalis e i TG fu edanta de Far West, de scenas de filmi, descrivendo di tutto questo corpus. Intra de su 2013 e su 2024 si indicontanta noi. Fonti i 4 e mezzo de Meri de su 14 della Damene de su 2013 quando su furgone blindato de sa vigilanza Sardegna l'ompere a sa sede de Nuoro scortato da un altro portavalores. I 2 vigilanti sa entro quamparai 5 milioni di euro domandando a sa centrale di ovvero su cancello. Una borda che funta entro calanta de su mezzo e de parte Valasa si presentano un bandito armato di fusili. Sul rapinatore d'un brigadasi sterra a terra. Apposti si arribanta atros delinquentesi che bloccata a tutti sguardiasa e a tutti dipendentesi dell'istituto di vigilanza. Li piganta su dinai e fuenti con una scanto vetturasa pigandisi infatti uno prigioniero che tu liberanta vago brustarde in sa statale 369 in su bivio che porta da mammoiata. E fonte i 3 e mezzo de Meri, de su 21 de marzo de su 2014, quando un altro blindao de sa vigilanza Sardegna e su mezzo de su porto fonte assaltauso in Serrente, a su chilometro 37 de sa statale 131. In azione c'è stato un comando fatto da una 10 persone armate di fusili di assalto. I delinquenti bloccano sa strada una macchina che pare in difficoltà. Fatto vato bloccano ogni via de vua con un udir e appustisi da si sparau. Meda contro i mezzo su brindauso obbligano i sguardias a giurarasa andigalade i veicoli. Dipingano i armas, da si mobilizzano e si indivuenti con 5 milioni di euro. Supremo de Capodanno del 2015 in Bonorva, in su mirino da cabare uno portavalori de sa Vigil Pol e finza d'agosto blocca un sacarlo felice. Scena sa de film, come ti vuoi satrasa, in azione 8 banditos, divisas mimeticas, giubbottus antiballa e passamontagna. Traffico bloccao con un camion de cava furao in questo stretto e raffica sa de mitra contro sa esmetus brindauso. Sautista avarra ferio con i sastula sa de simbirdi, un'altra guardia giurara l'ompiana giuro de scollega sa pigra una azzurra a manna. I delinquenti si sapoderanta de una Hyundai Tucson de una veterinaria che vi era in fila in sa statale e si indivunti scetti con 500.000 euro. Su d'uso de Gennargio e su 2016 in località di Nurdole, in suo Nugoreso, suo corpo fallide. Appostesi che sbandito su anti già bloccato sa galleria con una vettura a lutta. Ma è stesso 29 de Vriargio del suo proprio anno che ha completato forse a suo corpo bruso spettacolare e in suo proprio tempo bruso violento. Un comando fatto
De a su manco 7 persone imperata una ruspa perché tagli a terra un muro di San Mondial Pol de Dattari. Intrante a su cavò, povere le vai su denai, e poi tu vai, sparando a macchiare ora. Sa contiarra a fuoco con i sguardi, sa giurare, sa barricare, sa entro de sa sede di istituto di vigilanza, durerà pago. Ma sminuto su parenti longo, su longo smera. I sbandiro su si vuinti con 10 milioni di euro furauso. Su d'uso de argiolasa, su 2016, funti 74 sbandiro su che entrante in azione in musei, sa statale 130. Posso assicurare sa vua, piganta presoneri, uno des vigilantes. Ma dura santa diretto e nanti se desistesiai a mano su sbuiasa, più che su dinai fiammanciao de sa spuma bloc. Su d'uso de Donia Santo de suo proprio anno, falle di suo corpo a suo portavalorisi de sa vigil pol in oriferi. I sbandito su sattopi antagoni scarabinerisi de scassadorisi de Sardegna e ne bessere appello una passata de vogo e de balla e de brummo fatto fatto appostisi sa vua. Passanta 6 anni, tra assaltos minores e valleus, arrestos, su 30 ne Donia Santo e su 2022 sparoso e fertoso ancora in sa 131, in stretto su De Giave. I sbanditos broccanta sa ruga con vettura sa luttasa e appustesi sparanta sa sbenteara contra sa un portavalori de sa Mondial Pol. Avranta veriasa due sguardi a giurarasa e una femmina che verrà su volante de sa macchina cosa sua. Sbandiro su vuente a mano sbuerasa e appustesi de altro vogo e de altra balla sparara contro i carabinieri. Su mesi de lampadasa de su 2024 che vesse di sa replica de un film sbandiro su torranta a punnai a su cavò de sa Mondial Pol de Ganiga in Tattari. In sa scena uno 20 persone. Sazione a simbillare a mera a costa del suo 2016. Imperante una ruspa, poche taglia a terra smiro su di istituto di vigilanza e commenti su corpo che andava fatta in antesi, sparanta contro i sguardi a giurarasa e contro i carabinieri l'ompio zungunesi. Senti vuinti, appostesi da essi a lutto che con un mezzo in questa arrugasa. Su bottino, questa porta è di 12 milioni di euro. Una filera lunga, des dorrobus a rennescius o fadius. Ma andà a cabra tutto questo denaro. E questa sa pregunta delle indagini della giustizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. I scorpus, come io ho mostrato in sa cronologia che ho fatto, fruttano a dinai meda. Ma succede a distanza di tempo, sono desatro. E in sintesi ta avanti sbandirus. Riciclano a sottina. In un'attività mera ma mera brus profettosa. Su cortivo e su traffico della droga. Conforme a quante bestie delle indagini, su dinai est investito massimamente po' comporai cocaina e po' concordai sterritas de marijuana. Du confirmante il sequestro su de brantaduras de parte dei carabinieri, de polizia e guardia di finanza del nord a sud de Sisula. Du confirmante finzasa in arresto su dei personaggi che venta capiao a esis do robus de sporta valores. Sa compra de sa cocaina a contesti in continenti con medio de canalisi criminalisi rodausu. Is proprius canalisi imperausu de sbandas de sporta valores povurai vinzasa in atras regioni d'Italia. De su corpo in Puglia ne so già chistionau, ma un'altra conferma è meta prusa canta denoso. Este su 28 de marzo de su 2025 quando sa via Aurelia in provincia di Livorno è sono in ferro. Uno comando fatto de assummanco 12 persone armadas finza sa isdentesi impunnerà a dus furgonesi portavalorisi de sa Battistoni
Sa tecnica è sa propria da sempre. Arroga a broccare de mezzo su furaose a luttus, sparo sa macchiarura contra sa sbrindauso e contra chi ne si era sa costere. Esplosivo può far sartia e sportiera sa de sfurgonese e fuori de su denai. Questa borta funti 3 milioni di euro. Pagus mesi appustisi di un'operazione manna dei carabinieri, 12 persone funti arrestate, 11 di queste di origine sarda. Des indagini si bessint a cappius e movimentus con sa Sardegna. E sono conferma in pruso che sa criminalità di sarda importa da sa droga e esporta da esperienze in sa sartus. Ainanti si vianta banditus e sequestradores. Poi sa criminalità di sarda vestiti su bassa montagna del suo rapinatore e sguantus, popon le droga. Su banditismo quasi romantico che si conta da esbortas ha lasciato suo luogo a suo criminale fatto, schietto, che vai di senza pensamento smannoso e che investe di sprofettus in droga e in strutture immobiliari. Dei sudditu birdi, a suo colletto bianco, passando poi Kalashnikov in un viaggio di andare a scetti in suo mondo criminale.

Eis ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale Arveschida in paresi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto scontos de su programma in paresi con Ivan Marongio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Loddo. Sa boji è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia De Cortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongio, Mauro Piretta, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo dessa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 del 2018, articolo 22.

0: Unica Radio. Le 18
1: e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata al Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del Nobel a Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato dai carabinieri di Roma Monteverde dopo essere stato colpito al fianco con un tubo in plastica. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti. Domani allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Pole confermata per l'olandese dopo una lunga investigazione per non aver rispettato la bandiera gialla. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton, Antonelli è settimo con la Mercedes. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali e uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice esco.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 42 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
5: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite, una questione di maturità.
4: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
6: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
4: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani, eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è arreso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1-4-6-6-3, incassando così la 4ª sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2 set. Brandon Nakashima vince 7-6-7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3 set contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato

0: L'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio. Be Podcast.
5: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 19 in punto.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Siamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
11: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
10: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
11: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
12: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
9: unica.
3: Come te.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
15: Ciao, sono Nicolò, studio economia. La mia canzone preferita è La via del vuoto di Cosmo.
13: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Il 31 ottobre e il 1 novembre, Nuoro ospita la 30ª edizione di Monumenti Aperti. Per un intero fine settimana sarà possibile riscoprire gratuitamente numerosi luoghi di interesse culturale, artistico e archeologico della città, compresi alcuni spazi normalmente non accessibili al pubblico. A guidare le visite saranno studenti delle scuole locali e volontari. Tra i luoghi simbolo figurano la casa natale di Grazia Deledda, il MAN, il Museo del Costume e diverse chiese e testimonianze archeologiche del territorio. Un appuntamento dedicato alla memoria e all'identità culturale di Nuoro.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Il Festival delle Bellezze 2026 fa tappa a Sassari il 3 e il 30 ottobre, nell'ambito della sua 9ª edizione. La rassegna, ideata dal maestro Vincenzo Cossu e inserita nel cartellone Salute e Trigu, unisce musica corale e valorizzazione del territorio. Il 3 ottobre, all'Agriturismo Monte Fenosu, si esibiranno l'insieme vocale Nova Eufonia e la corale studentesca Città di Sassari. Il 30 ottobre, al centro commerciale Tanit, è invece in programma un concerto di Halloween a sostegno dell'associazione Quala Zampa e del canile comunale di Sassari.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Sabato 17 ottobre, alle 21, la Basilica di San Gavino a Porto Torres ospita la 15ª tappa del Festival delle Bellezze 2026, con il concerto Musica per San Gavino I Quinto. L'appuntamento, inserito nel cartellone Salute e Trigu, propone un repertorio di musiche sacre e profane, dedicato ai santi martiri turritani. Protagoniste saranno l'insieme vocale Nova Eufonia e la corale studentesca Città di Sassari, entrambe dirette dal maestro Vincenzo Cossu. La serata unisce tradizione corale, patrimonio storico e spiritualità, nella cornice della Basilica Romanica.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: 19:31.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta minacciata da tempo diventa ufficiale proprio nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. L'Italia e altri 6 paesi intanto annunciano il proprio sostegno alla CP. Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare una violenza simile alle altre da lui subita. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere stato precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026, da nord a sud molti territori coinvolti. A Marsala si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Domani allerta arancione ancora in Sicilia e Calabria, Puglia e Campania. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. La federazione turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con le sconfitte nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo, al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Sei venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
21: Beh, ho mentito.
22: John Wick, capitolo secondo.
23: Mi stavate aspettando.
22: Dal 16 marzo al cinema.
24: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Oh, oh.

0: Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: Unica Radio, app.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
7: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

Ritorna all'atteso viaggio per ascoltare le affascinanti storie musicali e non solo dei nostri cantanti preferiti su Unica Radio con il programma La Grande Musica. Tra le rivalità musicali più discusse, la sua con il re del pop Michael Jackson, spesso associati dai critici ma in realtà così diversi. Oltre ad essere un cantante, era un cantautore, un attore e produttore discografico. È conosciuto anche come il folletto per la sua statura, ma al contrario il suo personaggio è sempre stato eccentrico e fuori dalle righe, rivoluzionando la storia della musica. Il suo stile non ha mai seguito un'unica strada, ma ha sempre preso vie diverse, passando dal pop al rap, al rock, al funk. Insomma, un personaggio insolito e affascinante allo stesso tempo, come d'altronde la sua pioggia viola. Lui è Prince.

Prince Roger nasce a Minneapolis, in Minnesota, nel 1958. Il suo nome deriva da quello d'arte di suo padre, Prince Rogers, che suonava in un gruppo chiamato i Prince Rogers Trio. I suoi genitori erano afroamericani, entrambi musicisti. Il padre, un pianista e compositore. La madre, una cantante jazz. Scrive il suo primo brano a soli 7 anni, seduto al pianoforte del padre, età in cui i suoi si separano, costringendolo a spostarsi da una città all'altra, da una casa all'altra, un po' con la mamma, un po' con il papà. Alle scuole medie incontra Jimmy Jam, ora produttore discografico e musicista, che durante le lezioni di musica fu colpito dal suo talento e dalla sua capacità nel suonare diversi strumenti. Nel 1978, grazie alla Warner Bros., casa di produzione cinematografica, Prince diviene il più giovane produttore discografico, pubblicando il suo primo album interamente prodotto da lui, For You. Negli anni 80 la sua immagine cambia completamente, da provocante in linea con la black music ad un look più femminile indossando biancheria intima sotto al soprabito. Questo però, purtroppo, lo porta a diventare un bersaglio per oltre 90.000 spettatori durante un concerto a supporto dei Rolling Stone.

1982 fu pubblicato il doppio album 1999, che gli permise di essere proiettato sul mercato globale del rock. Gli anni 80 sono stati un periodo in cui Prince ha preferito nascondere il suo passato e la sua infanzia, mantenendo la privacy sulla sua età e le sue origini. Nel 1984 viene pubblicata Purple Rain, che lo portò al successo mondiale, musicale e cinematografico. Raggiunse contemporaneamente il primo posto nella classifica dei singoli, degli album e dei film, impresa raggiunta precedentemente solo dai Beatles. Nel 1994 Prince pubblica Come. La foto di copertina è stata scattata a Barcellona, nella Sagrada Famiglia. Il tema principale dell'album è il sesso in tutte le sue forme, dal sesso orale a quello più estremo. Questo ci dimostra come Prince sia un artista decisamente versatile. Il 1996 segna la drastica rottura della collaborazione con la Warner Bros. Ma non solo. Viene pubblicato il triplo Emancipation, lavoro realizzato e pubblicato da Prince, in cui vengono inseriti tutti i brani che la precedente casa discografica non prese mai in considerazione. Gli anni 2000 rappresentano una svolta per la vita di Prince. Diventa vegetariano e si converte ai Testimoni di Geova. Questo lo porta ad un cambiamento anche nella sua carriera, ripulendo i testi delle sue canzoni dalle parole spinte che prima lo contraddistinguevano. Secondo Nielsen Music, Prince è stato l'artista che ha venduto più dischi negli Stati Uniti, con 7,7 milioni di copie di album tradizionali e 5,4 milioni di download digitali. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie ed ha vinto 7 Grammy.

stanchiamo mai di ascoltare le interessantissime storie che riguardano i grandi della musica in tutto il mondo, vivendo un po' anche noi delle loro vittorie, ma anche delle loro sconfitte. Continuiamo a ripercorrere la vita del famosissimo Prince attraverso i suoi successi, solo qui, alla grande musica di Unica Radio. Addentrandoci un po' nella sua vita privata, scopriamo che nel 1978 inizia una relazione con la cantante e batterista Sheila, quando entrambi hanno appena 20 anni. Oltre ai successi dovuti alla sua carriera, Prince non si è mai fatto mancare le belle donne. Sono davvero tanti i nomi delle bellezze famose che si sono lasciate affascinare da lui. Ma il primo amore da copertina è quello con l'attrice Sherilyn Fenn, seguito dalla sua storia con Jill Jones, a lungo sua collaboratrice. Dal 1980 al 1985 ha avuto una storia con Susan Munsey, cantante e musicista americana. Sempre quegli anni si parla di una relazione con la maliante Kim Basinger, diva di 9 settimane e mezza, finita a causa dei numerosi tradimenti da parte di Prince. Nel 1996 sposa Mate Garcia, sua ballerina. Con lei ebbe anche un figlio, che purtroppo venne a mancare pochi giorni dopo la nascita a seguito di una rara malattia genetica. Ovviamente questo rappresenta un evento che turba parecchio l'intera vita dell'artista, ma riesce anche a suscitare in lui un sentimento così grande che lo porta a scrivere Wasted Kiss, canzone dedicata al suo unico bambino. Nel 2000 divorzia con Mate e un anno dopo sposa Manuela Testolini, matrimonio che finisce dopo 6 anni.

oggi parliamo di Prince. Ma sapete che non è sempre stato questo il suo nome d'arte? Ad esempio, nel 1980 si fa chiamare Joey Cocco, dal 1981 al 1984 Jamie Starr, nel 1984 Alexander Nevermind e nel 1986 Christopher. Questo conferma la sua natura geniale e bizzarra che contraddistingue tutta la sua carriera musicale. Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 27° posto nella lista dei 100 migliori artisti, al 30° in quella dei migliori cantanti e al 34° in quella dei migliori chitarristi. E a proposito di chitarra, Prince la suona in un pezzo di Like a Prayer di Madonna, ma il suo pezzo è stato considerato troppo articolato e quindi rimosso. Collaborazioni che invece hanno riscosso successo sono invece quelle con le Bengals, Chaka Khan e Sinead O'Connor, per i quali ha firmato dei lavori importanti. Una collaborazione tanto desiderata ma mai avvenuta è quella con Michael Jackson. Tra i due ci sono stati molti scontri dovuti al fatto che entrambi fossero di colore, dotati di carisma e talento e nati nello stesso anno, dominando la scena musicale nello stesso periodo. Il re del pop afferma pubblicamente: "Odio essere paragonato a Prince."

ritrovati qui con la grande musica di Unica Radio, che ci permette di ascoltare ottima musica e aggiungere poco a poco un pezzetto per scoprire delle novità sui grandi artisti. Oggi completiamo il puzzle della vita di Prince. Arriviamo al capolinea parlando della sua scomparsa avvenuta il 21 aprile 2016, quando viene trovato morto all'età di 57 anni dentro un ascensore. I funerali sono avvenuti in forma privata presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova, di cui era membro. Da una seconda ricostruzione sembra che 6 giorni prima sia stato ricoverato per un'overdose di oppiacei, somministrati come antidolorifico in seguito a delle patologie. Ancora oggi non si ha conoscenza di chi gliele abbia prescritti. I suoi resti sono stati cremati e nell'ottobre del 2016 sono stati portati e deposti dentro un'urna personalizzata a Paisley Park Studios, casa e studio di registrazione di Prince, dove viene trovato morto.

You.

Siamo giunti al termine di questo viaggio musicale. In vostra compagnia è del grandissimo Prince. Oltre alla carriera musicale, anche quella cinematografica come attore e compositore ha avuto successo. Partendo dal film Purple Rain del 1984, che ricevette il premio Oscar, ad Under the Cherry Moon del 1986, a Graffiti Bridge nel 1990, sequel di Purple Rain che però ricevette numerose critiche. Se volete sapere ancora di più sulla sua vita, a 2 anni dalla sua morte Netflix ha deciso di produrre un documentario diviso in più parti su di lui, diretto dalla regista Ava DuVernay. Le informazioni più segrete le verranno riferite dagli eredi del cantante, che hanno promesso un accesso illimitato a tutto il suo materiale. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un genio del pop e non solo. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di una transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Unica Radio.
9: Questa è Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: La radio universitaria di Cagliari.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

La vita l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
9: La città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
7: Unica,
0: unica, Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
7: Unica Radio.
0: App.